0: Sintoniza Radio Megalturra, la radio que está cerca de ti.
1: Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, pizza bruschetta, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.

0: morir, me enamoré.
1: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero che getti sopra i